Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500/5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Distruggere un tumore senza ricorrere al bisturi e senza bruciare i tessuti. Eliminarlo semplicemente congelandolo e per di più sotto la guida diretta di una risonanza magnetica. Vi chiedete se sia davvero possibile? Comunque sì, è una notizia che arriva proprio in questi giorni dall'Australia, fornisce una risposta estremamente chiara a questo interrogativo. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. In un mondo che ogni mattina si sveglia con una nuova conquista tecnologica, oggi vi raccontiamo una notizia che porta un concreto motivo di speranza nel campo della medicina. Ci spostiamo nell'emisfero australe, precisamente in Australia, dove è stato inaugurato il primo sistema al mondo di crioablazione guidato da risonanza magnetica. La procedura, nota al grande pubblico come congelamento dei tumori e in ambito medico come crioablazione, viene ora eseguita con il supporto visivo continuo della risonanza magnetica. Questa tecnica, perfezionata negli ultimi anni dai radiologi interventisti, non punta a bruciare o a asportare le cellule tumorali, ma letteralmente a congelarle fino a distruggerle. Ma come funziona esattamente questo processo? Analizziamo insieme i dettagli di questa innovazione. In base alle linee guida della radiologia interventistica internazionale, la procedura unisce alta tecnologia e precisione medica. Non servono ampie incisioni chirurgiche. I medici individuano la massa tumorale tramite ecografia o TAC e attraverso una micropuntura cutanea inseriscono aghi speciali denominati criosonde fino a raggiungere il cuore della lesione. È qui che si attiva il meccanismo fondamentale. All'interno di questi aghi viene fatto scorrere gas argon o azoto liquido. La rapida decompressione del gas genera sulla punta della sonda una sfera di ghiaccio ad altissima intensità, capace di raggiungere temperature comprese tra i meno 40 e i meno 140 gradi Celsius. A causa di questo shock termico, l'acqua presente all'interno delle cellule tumorali si cristallizza, provocando la rottura delle loro membrane. Successivamente, brevi cicli di scongelamento interrompono l'apporto ematico al tumore, bloccandone definitivamente la nutrizione. Una volta devitalizzato il tessuto, è lo stesso sistema immunitario a riassorbirlo ed eliminarlo in modo naturale. Veniamo ora alla vera svolta introdotta in Australia. L'intera procedura si svolge direttamente all'interno dello scanner di risonanza magnetica, offrendo un monitoraggio visivo in tempo reale. Seguire l'intervento istante per istante sul monitor garantisce un livello di accuratezza millimetrico. I medici possono visualizzare chiaramente i margini della sfera di ghiaccio, salvaguardando i tessuti sani e operando in totale sicurezza anche vicino a strutture delicate come la colonna vertebrale, i nervi, i reni o il fegato. L'annuncio è giunto dal Liverpool Hospital di Sydney, la prima struttura del paese ad aver adottato questa tecnologia avanzata. Le autorità sanitarie confermano che il metodo garantisce risultati eccellenti, in particolare per i tumori renali e i mammari in fase iniziale, oltre che per le lesioni ossee, epatiche e dei tessuti molli. Qual è dunque il vantaggio principale rispetto alla chirurgia tradizionale? La risposta sta nella sua natura mini-invasiva. Nessuna cicatrice estesa, nessun decorso post-operatorio lungo e doloroso.
L'intervento dura mediamente tra una o due ore e si esegue in anestesia locale o con una leggera sedazione. Nella maggior parte dei casi, i pazienti possono rientrare a casa nella stessa giornata e riprendere le consuete attività nel giro di pochissimi giorni. Per le persone anziane o per i pazienti che non potrebbero affrontare un'operazione chirurgica invasiva, questa tecnica rappresenta un'alternativa terapeutica fondamentale. L'azione si concentra esclusivamente sul bersaglio tumorale, preservando la funzionalità dell'organo colpito. Vale la pena ricordare che la procedura ha ottenuto l'approvazione dalle principali autorità regolatorie mondiali, tra cui la FDA, ed è già adottata con successo in vari centri in Europa, in Svizzera e in numerose strutture ospedaliere nel nostro paese. Un progresso medico che sfrutta il freddo per offrire nuove prospettive di cura, dimostrando come la medicina nel futuro orienti i propri sforzi verso trattamenti sempre meno invasivi e più attenti alla qualità della vita. Grazie per essere stati con noi e restate in ascolto e alla prossima puntata.

Immaginate una persona che esce di notte nel buio più fitto. Non ha una mappa in mano, non ha una bussola. I satelliti che oggi ci hanno portato il mondo a portata di dita non sono ancora stati inventati. Ma quando alza lo sguardo, eccoli: centinaia, migliaia di punti luminosi. La prima domanda che l'essere umano si poneva in quel momento era: dove mi trovo? L'umanità non si è limitata ad ammirare il cielo. Ha imparato a leggerlo, a decifrarlo come una lingua, perché a volte il cielo era la mappa più precisa della Terra. Quando si parla di Gerusalemme nel Medioevo, vengono generalmente in mente le mura, i luoghi di culto e i siti sacri. Ma questa città aveva anche una dimensione scientifica meno conosciuta, ma altrettanto profonda. Gerusalemme era un centro matematico in cui l'universo veniva calcolato centimetro per centimetro. Ora vogliamo portarvi nelle strette vie di Gerusalemme alla storica Biblioteca Khalidiyah, situata in via Bab al-Silsila, che conduce alla moschea di Al-Aqsa. Fondata nel 1900, la Khalidiyah è stata la prima biblioteca pubblica araba aperta in Palestina grazie a un'iniziativa privata e oggi custodisce circa 1200 manoscritti rari. Tra i manoscritti conservati in centri come la Biblioteca della Moschea Al-Aqsa e la Khalidiyah si trovano opere di grande valore dedicate all'astronomia e alla scienza della misurazione del tempo, nota come Ilmin Mikat. Uno degli esempi più concreti di questo patrimonio appartiene all'astronomo del XVI secolo Sayyid al-Din al-Karaki. Al-Karaki aveva elaborato specifiche tavole astronomiche basate sulla latitudine di Gerusalemme. Queste tavole ci mostrano una cosa: Gerusalemme non era soltanto una città considerata sacra, era anche una città di cui veniva misurata la latitudine e la cui posizione nel cielo veniva determinata matematicamente. Perché anche se viviamo tutti sotto lo stesso cielo, l'angolo con cui una stella appare sull'orizzonte cambia a seconda della città in cui ci troviamo. Per Gerusalemme era quindi necessario un calcolo specifico. È proprio a questo punto che incontriamo uno degli aspetti più sorprendenti della storia dell'astronomia a Gerusalemme. Quando sentite la parola astronomia, forse vengono subito in mente enormi edifici dalle alte cupole e imponenti osservatori. Ma a Gerusalemme la situazione era completamente diversa. Se cercate un gigantesco osservatorio costruito in pietra, significa che state cercando nel posto sbagliato. Perché i documenti storici in nostro possesso mostrano che a Gerusalemme durante il Medioevo non fu costruito alcun gigantesco edificio destinato all'osservatorio astronomico. Ma allora dove venivano effettuati calcoli astronomici così precisi? La risposta è in realtà molto semplice. L'osservatorio di Gerusalemme non era fatto di edifici, ma di studiosi. Osservazioni condotte da tetti della casa, manoscritti registrati e conservati nella Mumakatihane, le stanze addette alla misurazione del tempo, e studiosi che custodivano il sapere nella propria mente. Forse è proprio questo uno degli aspetti più sorprendenti della storia scientifica della Palestina. Alcuni dei più importanti centri scientifici hanno avuto come edificio principale qualcosa che non è mai stato costruito. La loro struttura più grande era il

0: sapere stesso. Questo profondo legame della Palestina con il cielo non è rimasto confinato al passato. Questa storia continua ancora oggi attraverso una straordinaria forma di resistenza scientifica. Nel 2012 a Gaza fu compiuto un passo molto importante di portata internazionale. Nell'ambito di una rete accademica che comprendeva l'Università Islamica di Gaza, l'Università Al-Aqsa e l'Università Al-Azhar, fu istituita la Cattedra UNESCO di Astronomia, Astrofisica e Scienze Spaziali. A presiedarla fu nominato l'astrofisico dottor Suleiman Baraka. I ricercatori palestinesi, pur avendo visto ridursi il proprio spazio di movimento sulla Terra, continuarono a mantenere viva a casa la formazione e la ricerca astronomica, rivolgendo lo sguardo verso l'infinito dell'universo. Questa determinazione scientifica porta il nome della Palestina nel cielo, sulle mappe satellari ufficiali. Nel 2019, nell'ambito della campagna Name Exovers, l'Unione Astronomica Internazionale concesse alla Palestina il diritto di dare un nome a un sistema planetario situato a circa 1200 anni luce dalla Terra. Secondo i nomi ufficialmente registrati e approvati attraverso il voto dei palestinesi, alla stella identificata con il codice HATP23 fu dato il nome Moria, in riferimento a una delle colline storiche di Gerusalemme. Al pianeta HATP22b, che orbita attorno a questa stella, fu invece dato il nome Jebus, ispirato alla tribù Canaia, considerata tra i primi abitanti di Gerusalemme. Oggi, nel database ufficiale dell'Unione Astronomica Internazionale, quel sistema figura con i nomi Moria e Jebus. Queste pagine della storia scientifica della Palestina non erano semplicemente teorie rimaste sugli scaffali della biblioteca. Venivano utilizzate per individuare la Chiblia, orientarsi nel deserto e soprattutto per far conoscere la propria esistenza all'universo. Il cielo si trasformò nella memoria della Palestina sulla terra. Ora le città sono coordinate nel cielo, punti sulla mappa. È arrivato il momento di parlare delle persone che hanno seguito quelle coordinate, quelle strade. Un mercante si metterà in viaggio, un viaggiatore annoterà ciò che ha visto sul proprio taccuino, uno studioso porterà il proprio sapere verso porti lontani. Il sapere ormai si diffonderà in tutto il mondo insieme agli uomini. Il cielo ci ha indicato la direzione. Ora passiamo alla storia di coloro che si sono messi in viaggio seguendo quella direzione. La prossima settimana, con il titolo I palestinesi che hanno viaggiato per il mondo, seguiremo le tracce di viaggiatori, mercanti e studiosi. Fino al nostro prossimo incontro, continuate a guardare il cielo e la memoria nascosta della Palestina. Arrivederci.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la quizzes. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30.

ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500/5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Distruggere un tumore senza ricorrere al bisturi e senza bruciare i tessuti. Eliminarlo semplicemente congelandolo e per di più sotto la guida diretta di una risonanza magnetica. Vi chiedete se sia davvero possibile? Comunque sì, è una notizia che arriva proprio in questi giorni dall'Australia, fornisce una risposta estremamente chiara a questo interrogativo. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. In un mondo che ogni mattina si sveglia con una nuova conquista tecnologica, oggi vi raccontiamo una notizia che porta un concreto motivo di speranza nel campo della medicina. Ci spostiamo nell'emisfero australe, precisamente in Australia, dove è stato inaugurato il primo sistema al mondo di crioablazione guidato da risonanza magnetica. La procedura, nota al grande pubblico come congelamento dei tumori e in ambito medico come crioablazione, viene ora eseguita con il supporto visivo continuo della risonanza magnetica. Questa tecnica, perfezionata negli ultimi anni dai radiologi interventisti, non punta a bruciare o a asportare le cellule tumorali, ma letteralmente a congelarle fino a distruggerle. Ma come funziona esattamente questo processo? Analizziamo insieme i dettagli di questa innovazione. In base alle linee guida della radiologia interventistica internazionale, la procedura unisce alta tecnologia e precisione medica. Non servono ampie incisioni chirurgiche. I medici individuano la massa tumorale tramite ecografia o TAC e attraverso una micropuntura cutanea inseriscono aghi speciali denominati criosonde fino a raggiungere il cuore della lesione. È qui che si attiva il meccanismo fondamentale. All'interno di questi aghi viene fatto scorrere gas argon o azoto liquido. La rapida decompressione del gas genera sulla punta della sonda una sfera di ghiaccio ad altissima intensità, capace di raggiungere temperature comprese tra i meno 40 e i meno 140 gradi Celsius. A causa di questo shock termico, l'acqua presente all'interno delle cellule tumorali si cristallizza, provocando la rottura delle loro membrane. Successivamente, brevi cicli di scongelamento interrompono l'apporto ematico al tumore, bloccandone definitivamente la nutrizione. Una volta devitalizzato il tessuto, è lo stesso sistema immunitario a riassorbirlo ed eliminarlo in modo naturale. Veniamo ora alla vera svolta introdotta in Australia. L'intera procedura si svolge direttamente all'interno dello scanner di risonanza magnetica, offrendo un monitoraggio visivo in tempo reale. Seguire l'intervento istante per istante sul monitor garantisce un livello di accuratezza millimetrico. I medici possono visualizzare chiaramente i margini della sfera di ghiaccio, salvaguardando i tessuti sani e operando in totale sicurezza anche vicino a strutture delicate come la colonna vertebrale, i nervi, i reni o il fegato. L'annuncio è giunto dal Liverpool Hospital di Sydney, la prima struttura del paese ad aver adottato questa tecnologia avanzata. Le autorità sanitarie confermano che il metodo garantisce risultati eccellenti, in particolare per i tumori renali e i mammari in fase iniziale, oltre che per le lesioni ossee, epatiche e dei tessuti molli. Qual è dunque il vantaggio principale rispetto alla chirurgia tradizionale? La risposta sta nella sua natura mini-invasiva. Nessuna cicatrice estesa, nessun decorso post-operatorio lungo e doloroso.
L'intervento dura mediamente tra una o due ore e si esegue in anestesia locale o con una leggera sedazione. Nella maggior parte dei casi, i pazienti possono rientrare a casa nella stessa giornata e riprendere le consuete attività nel giro di pochissimi giorni. Per le persone anziane o per i pazienti che non potrebbero affrontare un'operazione chirurgica invasiva, questa tecnica rappresenta un'alternativa terapeutica fondamentale. L'azione si concentra esclusivamente sul bersaglio tumorale, preservando la funzionalità dell'organo colpito. Vale la pena ricordare che la procedura ha ottenuto l'approvazione dalle principali autorità regolatorie mondiali, tra cui la FDA, ed è già adottata con successo in vari centri in Europa, in Svizzera e in numerose strutture ospedaliere nel nostro paese. Un progresso medico che sfrutta il freddo per offrire nuove prospettive di cura, dimostrando come la medicina nel futuro orienti i propri sforzi verso trattamenti sempre meno invasivi e più attenti alla qualità della vita. Grazie per essere stati con noi e restati in ascolto e alla prossima puntata.

Immaginate una persona che esce di notte nel buio più fitto. Non ha una mappa in mano, non ha una bussola. I satelliti che oggi ci hanno portato il mondo a portata di dita non sono ancora stati inventati. Ma quando alza lo sguardo, eccoli: centinaia, migliaia di punti luminosi. La prima domanda che l'essere umano si poneva in quel momento era: dove mi trovo? L'umanità non si è limitata a ammirare il cielo. Ha imparato a leggerlo, a decifrarlo come una lingua, perché a volte il cielo era la mappa più precisa della Terra. Quando si parla di Gerusalemme nel Medioevo, vengono generalmente in mente le mura, i luoghi di culto e i siti sacri, ma questa città aveva anche una dimensione scientifica meno conosciuta, ma altrettanto profonda. Gerusalemme era un centro matematico in cui l'universo veniva calcolato centimetro per centimetro. Ora vogliamo portarvi nelle strette vie di Gerusalemme alla storica Biblioteca Khalidiyya, situata in via Bab al-Silsila, che conduce alla moschea di Al-Aqsa. Fondata nel 1900, la Khalidiyya è stata la prima biblioteca pubblica araba aperta in Palestina grazie a un'iniziativa privata e oggi custodisce circa 1200 manoscritti rari. Tra i manoscritti conservati in centri come la Biblioteca della Moschea Al-Aqsa e la Khalidiyya si trovano opere di grande valore dedicate all'astronomia e alla scienza della misurazione del tempo, nota come Ilmin Mikat. Uno degli esempi più concreti di questo patrimonio appartiene all'astronomo del XVI secolo, Zayd al-Din al-Karaki. Al-Karaki aveva elaborato specifiche tavole astronomiche basate sulla latitudine di Gerusalemme. Queste tavole ci mostrano una cosa: Gerusalemme non era soltanto una città considerata sacra, era anche una città di cui veniva misurata la latitudine e la cui posizione nel cielo veniva determinata matematicamente. Perché anche se viviamo tutti sotto lo stesso cielo, l'angolo con cui una stella appare sull'orizzonte cambia a seconda della città in cui ci troviamo. Per Gerusalemme era quindi necessario un calcolo specifico. È proprio a questo punto che incontriamo uno degli aspetti più sorprendenti della storia dell'astronomia e a Gerusalemme. Quando sentite la parola astronomia, forse vengono subito in mente enormi edifici dalle alte cupole e imponenti osservatori. Ma a Gerusalemme la situazione era completamente diversa. Se cercate un gigantesco osservatorio costruito in pietra, significa che state cercando nel posto sbagliato. Perché i documenti storici in nostro possesso mostrano che a Gerusalemme durante il Medioevo non fu costruito alcun gigantesco edificio destinato all'osservatorio astronomico. Ma allora, dove venivano effettuati calcoli astronomici così precisi? La risposta è in realtà molto semplice. L'osservatorio di Gerusalemme non era fatto di edifici, ma di studiosi. Osservazioni condotte da tetti della casa, manoscritti registrati e conservati nella Mumakatihane, le stanze delle addette alla misurazione del tempo, e studiosi che custodivano il sapere nella propria mente. Forse è proprio questo uno degli aspetti più sorprendenti della storia scientifica della Palestina. Alcuni dei più importanti centri scientifici hanno avuto come edificio principale qualcosa che non è mai stato costruito. La loro struttura più grande era il sapere stesso. Questo profondo legame della Palestina con il cielo non è rimasto confinato al passato. Questa storia continua ancora oggi attraverso una straordinaria forma di resistenza scientifica. Nel 2012 a Gaza fu compiuto un passo molto importante di portata internazionale. Nell'ambito di una rete accademica che comprendeva l'Università Islamica di Gaza, l'Università Al-Aqsa e l'Università Al-Azhar, fu istituita

0: la Cátedra UNESCO di Astronomía, Astrofísica e Scienze Spaziali. A presiedarla fu nominato l'astrofisico dottor Suleiman Baraka. I ricercatori palestinesi, pur avendo visto ridursi il proprio spazio di movimento sulla Terra, continuarono a mantenere viva a casa la formazione e la ricerca astronomica, rivolgendo lo sguardo verso l'infinito dell'universo. Questa determinazione scientifica porta il nome della Palestina nel cielo, sulle mappe satellari ufficiali. Nel 2019, nell'ambito della campagna Name Exovers, l'Unione Astronomica Internazionale concesse alla Palestina il diritto di dare un nome a un sistema planetario situato a circa 1200 anni luce dalla Terra. Secondo i nomi ufficialmente registrati e approvati attraverso il voto dei palestinesi, alla stella identificata con il codice HATP23 fu dato il nome Moria, in riferimento a una delle colline storiche di Gerusalemme. Al pianeta HATP22b, che orbita attorno a questa stella, fu invece dato il nome Jebus, ispirato alla tribù Canaia, considerata tra i primi abitanti di Gerusalemme. Oggi, nel database ufficiale dell'Unione Astronomica Internazionale, quel sistema figura con i nomi Moria e Jebus. Queste pagine della storia scientifica della Palestina non erano semplicemente teorie rimaste sugli scaffali della biblioteca. Venivano utilizzate per individuare la Qibla, orientarsi nel deserto e soprattutto per far conoscere la propria esistenza all'universo. Il cielo si trasformò nella memoria della Palestina sulla terra. Ora le città sono coordinate nel cielo, punti sulla mappa. È arrivato il momento di parlare delle persone che hanno seguito quelle coordinate, quelle strade. Un mercante si metterà in viaggio, un viaggiatore annoterà ciò che ha visto sul proprio taccuino, uno studioso porterà il proprio sapere verso porti lontani. Il sapere ormai si diffonderà in tutto il mondo insieme agli uomini. Il cielo ci ha indicato la direzione. Ora passiamo alla storia di coloro che si sono messi in viaggio seguendo quella direzione. La prossima settimana, con il titolo I palestinesi che hanno viaggiato per il mondo, seguiremo le tracce di viaggiatori, mercanti e studiosi. Fino al nostro prossimo incontro, continuate a guardare il cielo e la memoria nascosta della Palestina. Arrivederci.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!